E tutto cosa clappa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farlo? Haciéndolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il tuo corazon. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa, vai no meu telefone, invitando para escutar, até maneira a que há tanto que conhece o Senhor, tá ora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, você não escuta a Rádio Delta 2.7, obviamente. E é bom chamada se não escuta, e há não conhece Jesus, há uma vida de transformar, há uma do nosso Senhor na vida, e é uma invitação que me boa chamada, obviamente, por salva un alma di perdición. Bueno, che vale la pena, bon, che salva un alma, ovviamente. Chiama una persona, ovviamente. Ti vengo che ovviamente tenendo una parola del Signore, con un po' di canale. Vai nel tuo telefono, marca 3-4 numeri mes. Dieno che non conosce. Quei buchi marca un bici, ascoltando bene, non si ovviamente. Deve un mensaje di ispirazione. Miendo, poi si chiama, nos dos numeri di orazione, ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

Ico bon Dios bendicionabo e mente de produce mente a chi seguimo tabi bocura son bocas e bocer pe palabra de Dios conviamo sa confia lo no vuole bashi pao di inspiration e apostol discipolo San Mateo ta scrive un storia interessante con un de book di San Mateo capitolo 14. Jesus takana riba la man. Lame que vise bem de Jesus e Pedro takana riba la man. Lei de gravidade bisabo kusi bokana riba la man bota sing. Lei natural te bisabo kubo no porcana riba la man sin sing. Sabemente, mi tibisando boco, Jesús está haciendo algo sobrenatural, extraordinario. Paso esta parte de mandar de Dios. Pero mi quebo compre con un ser humano, que sigue instrucciones de Jesús, y que mira a Jesús, y que contempla a Jesús, también por tener experiencia tan sobrenatural, extraordinario. La man por simbolizar multitud di problema nan. La man por significar lo imposible kan riba je. Per mi che vi sabo ave riba e mandato di Jesus. Den en nombre di Jesus. Bo posi costan extraordinario, sobrenatural, cubo mes un po' compronde con tabata possible. La mi Dios vise nos e mes un ora ei fora de São Mateus 4, versículo 22. E mesmo hora Jesus manda e discípulo vai den e boto e vai su dilante na e outro banda. E digo vai na e outro banda. Bota sirve um Deus que eu tomava de ponto A para ir para o ponto B. Bota sirve um Deus que eu tomava na outro banda. Mas allá di lo che vuoi mira awe, vuoi un Dio che ti un futuro, perché di mi sa e planan come ti impavo, mi sa e gloria che mi ti riserva pavo, e di mi ti un altro banda conosci pavo, vuoi ta chi banda chissas, camminati in difficoltà, camminati in problema, camminati in luce, perché ne banda a chi ta un multitud, yen di hamber, e la cabeza un milagro, un multitud, yen di hamber, yen di set, vuoi ne banda di problema, botan de banda di set, de banda di hambre, e banda di miseria. Se io ti pensavo ovviamente, tende chi, mi che i babu ne otro banda, mi che mirabo ne otro banda, botan de un mondo di picà, e su conseguenza non permitin reservar pabo un gloria eterno. Mi ti un luogo preparar pabo, mi te vai preparar un luogo pabo, ne otro banda di Jordan, ne otro banda di la mancora, ne otro banda che mi ne benedicionanta. E mentre questa volta manda e multitud vai di un drente botto, vai in altro bando, ovviamente, perché bisogna andare anche, da ora per cruza e vai nel livello, da ora per cruza e vai che mi ne benedicionta, da ora per cruza mi sa che vuoi anche cansarmi, romano, di hambre, di tristezza, di problemi, mi sa che vuoi anche cruza, ovviamente. Tu ende che bisogna mi rumare, mi tamme che cruza, mi matrimonio, mi tin tanto ai, 5 ai, 10 ai, mi che cruza ne otro banda, ma tende che gozo nan, ma tende che matrimonio può essere felice, però mi tei mi rumare. Rumare mi che cruza con mi yunan, ma binta luce con nan, mi te spera con un dia per entrare, mas mi luce, mas mi che cruza mi rumare. Oh, ma tende mi tu ende mi che senti gozo de mi vida mi rumare, fece chito, mala suerte, nada funciona para mim. Me que cruza num outro banda. Me que mira um outro medalha. Me que mira um outro forma, meu irmão. Me que cruza, Senhor. Senhor, disse, vai em outro banda. So, minha intenção, me desceu, estava para cruza. Minha intenção da vitória. Mas criava para vitória. Mas criava para gozo eterno. Mas criava para propósito na elevar. Me sa e plano como tem para o Senhor da Bisa. E depois que devia cruza, vai em outra banda. E aí eu me invito a botar me cruza. Tu ainda que você luta, ou tem depressão, ou tem que lutar com adicção,
Of when we meind, et in loke mund ki perdone, mi roma wendel, et in out, et in casa, et in turcospera ta sinti, un bashiku nadunt yene ta sinti, mi falta un otro banda, mi falta un otro historia, mi falta un otro elemento de mi vida, suscribi se botambe me meta, ora, pa botambe, cruce mi romana in Cristo. When quizás que debi se feci kitu roman turcos hasta le contrario de mi vida, suscribi se botambe me meta, ta ora pa cruza y ta señor ta ordenavo cruza después que esta manda e multitud nan bai e so a subi bai riba seru pa si orashon y ora a noche a sera e tabata a eran susu o yunan di Dios cristianan pueblo di Dios con usta et importante pa bobai misa. È importante per voi vostri servizi. È importante ormai per voi chiamare la radio, ascoltare il programma di radio. È importante ormai per voi ascoltare il programma di Resaki. Però nada può reemplazare il momento di vostro con il Signore di un luogo di quietudine. Después, quella moltitudine va a essere un momento che voi tenete all'atrás, ormai. Ti un momento che vuoi tenere subito per essere una. Ti un momento che vuoi solo mettere a te con Dio. Cammina per aprire il cuore con te. Cammina per portare un mese con te. Cammina per arrivare nel hoffio solo con te. E per contare le cose più profonde. E di ora per fare la orazione, vai nel quarto per atrás, nel luogo secreto. Oh, mi romano Cristo, ovviamente, mi sa quattro bo luce. Papiano con persone che sa un cos vergonzoso che romano, e sa che non rende un po' sabbie. E sa che chi con lo pensa, dimmi, se non sai pida chi. Chi con mio amico, il mondo lo pensa, dimmi, se ti è pida a chi. O chi. Anto abomessa sintacone, chissà, costa un complejo, non, ma signore, mi sa, ovviamente, ti un momento. Cubotini by bosso e subi. Subi by ribesero. Llega cerca, Señor. E cerca, mi lugar cerca, mi Dio sta. Di no, lo mi alza, mi uovo, ne sero, nandi unde mi udanza tabin. Ti un momento, cubotini by sero. Boti by seca, Señor, mes. E momento, cammin de opinione di gente, pensamento di gente. Bom po' abri con gente, per abri con Dio, den tur sinceridad. E vedo di bisame, Jesus ta passa. Suso enang pahasi orasyon. Yora noche a sera, etabata ayanang suso. Boting mestere bo tempo bo so ku Señor. Kristiyano ko temira kostan grande dan vida. Yunan di Dios creyente of un ser humano hasta un no creyente mi kibisabo bementa. Si bo temira kostan extraordinario de mo vida. Kostan sobrenatural de mo vida. Costan cubo mesta misa di naturaleza mi no por. Porque mira, costan cubo ta misa imposible. Sentimento cubo dil con efeito chiquito cubo no por cambia. Papiano con dama ue menta. Feeling sam bote misa cubo no por cabo de compronde cupabo ta impossible. Costan extraordinario. Sobrenatural ta sosude. Orbo baide in silencio. Orbo baide in privacidad cubo Dios. E abre bo corazón bo so ayanan cune. Ma è boto, tabata me mei, di la mancaba, e ola nata suple, e tabata sute, pa sobra bientu, tabata contrario. Oh, un coso abusava mente, ta notabile si romano in Cristo, ora Señor bisavo ban neutro banda, ora bisavo ban cruza, pa un'esperienza nuova, ban cruza, pa un dimension nuova de movida, sabi, tabini un tempo cammina viento lo ta contrario de movida. Oh, mi sono che mi appena veramente, io mi sono un fede, mi sono busca, Señor, e ta qui, ta come se fuera, diabolo allos riba mi. Fede, mi sono busca, ma i casi di Dio, so come se fuera, casabira contra mi, iuabira contra mi, un enda veramente, mi sono un man, a ma quero che sirvi, Señor, e fica bendicion. Roma, ma come se sirvi, se roma perde il lavoro, chi che vai male, e sa che vai male, o cassato come passou, va come se vai misa, e ne come passou, vai dentro di Dio, ma mira, onde bendicion ta, orbo, no por mira, e bendicion,
Ora pa disi di disi Gesù su mandato. Biento ta contrario, trabau nang nota sale, bo job nang nota drenta. Oro man, chi pa te visa ora bo ta sigue nel mandato di Signor. I biento nang ta contrario. Amen como nación. Chi ko bo ta hasi ora biento ta contrario. Chi bo ta hasi ora biento nota manera ba pensa. Oh, amen, de den e boto. Jesús está mandado, como si fuera Jesús está mandado de tormenta, Señor. Te camina aquí, aquí para mi bay. Pero para ir para acá, hope via siguiendo Jesús, obviamente. Me quiero poner atención y uno de Dios. Ahora, Señor, así costan grandes de vida de gente, con una bien seca che. Casi siempre tiene un momento camino de asunto de vida peor. Pero me que vida mío. Bienaventura, bendicionate sun culo, sa di spera, riba Signore. Culo sa di guarda, riba Signore, denge tempo malo. Passo después de tempo malo, tempo nan bon tabin. Mi che mi sabo, un biana nga bisa Jesus, tenne che sun cubo ta stima ta malo, Lazaro ta malo, oru man, etaba ta malo, con quentura. Nga manda yama Jesus. Pero por mientras entre a llamada de Jesús y a llegada de Jesús, é cosa vira pior. Pior negrado que o joven que hasta morir, man. 4 dias después, hasta jole, curva, ta jole, é cosa vira pior. Después que Jesús adrenta a escena. Jairo de dizer que Jesús me diz, Señor, mi yuta malo, sana mi yupa a mí. Na caminda, canando com Jesús, junto com Jesús, me quebo mirar a minha canando com Jesus, mantene com Jesus, pande je enan, e notícia também, não moleste maestro mas, por sobra, boiú, amor e caba, ora cos vira pior, canando com Jesus, ora cos vira contrário, canando com Jesus, e tapar-se ora e cutimbiá, conta e costa, ta Jesus ta contrário então, ora vai esperar bendição e até maldição. Ora vai esperar saúde com o doctor, ela diz, tudo costa ok, vou atender. Não, me tem mal notícia. Ora vai esperar promoção, não me sabe todo o contrário. Não sabe se encrempem. Ora vai esperar, ora costa vira pior. Anto botar com Jesus, bem tu não anda contrário de minha vida. Mi sa che mi prende in mente una persona che subì di vista con mi capo di comprendere, ma mi un servidore di Dio, mi un creyente in Cristo, mi un fiele di mia offrenda, mi diezmo, sa che sai, però chi sta passando con me? Dopo mi sa questionare di con. I Bibbia di Bissami, verso 25, i e di 4 guarda di a noci, Gesù sabì di essere canan, canando riba la mano. Mi chiedo, mira, che ti passa? Ora, gente, Gesù è ben come gente, come ser umano, passa tempo con il Signore. Stiamo da costumbre parti a noce di 4 vigilia, approximatamente barra di solo 6 ore per 9 ore, 9 ore per 10 ore, 10 ore per 3 ore, 3 ore per 6 ore. Quindi, è di 4 vigilia, ti devi dire di 3 ore per 4 ore, non è? Quando Gesù si manda molti che vai fuori di a tardi e poi dice ora noce sera e dopo deve essere una che non si viene quasi un 10 per 12 ore di orazione mi da puntare e menta si Gesù è un per me di chi è un cosa vuole di creare è un qua bene di etata da ti mestere 10 o 12 ore per cosa straordinario passi mi da puntare quanto tempo a mi cubo debilità per 6.000 anni di peccati in mestiere di Gesù. Basta quanto cosa extra lo passa di nostra vita se non si può passare tempo con il Signore. Basta quanto milagro nello tomo luogo costa sobrenatural se non si può passare tempo con il Signore. Ma dopo nel quarto vigile, di ora di mascur. Mi chiedo, mira, bon, Gesù sta bene in ora di mascur. Ovviamente tu vieni llorando e viento un'anta terribile, mio man, e a noce ta scur, mi non può mirare mi dilanti, ma si ne punto che mi non chema, mi non por mas, ojo, man, ma entrega, ma tira mi serbette di rim,
ma luce intera noche che viento, però ma cansa di luce quando il viento non contrario mi roman, mi tiene punto di vista, mi ta clapa vai che viento non numa, mi ta clapa bulla foi che botto numa per tone botte in shon, viento porta per contrario, ma ningun discepolo di nostra bulla foi botte de nimbo della man brutto. E ovviamente mi sa den chi botta, den ken botta, per un cospe che invitava ovviamente, no bulla foi che barco. Passo delle ore di mascur, ogni momento cammina con notte mi era salita. Ora abba che nel punto di puntare chi cobida tin di verità. Delle ore con nada nota nabu gosso. Lo che costumbrassi bu harien, nota nabu gosso mas. E matrimonio nabu gosso mas. Io non temei nada, pabu. Trabalho temei nada mas, pabu. Ora cammina con notte chi comas tenne vida aqui. Tenha quarta. Ora o problema está mais sério, meu irmão. Ora carta não sai caba de abogado. Tenha momento escuro. Atenção. Te oro com meu Deus. Te gosto imensamente. Tenha de quarta vigília. Ora está sucurito, sucurito, bonta mira. E ora discípulo a mire. Está cana riba la man. Não espanta. Ora, mami, que bisabo. Jesus lo spantava con via ora presenta. Non aspanta. Ora va a mirare, immaginavo riba la man un certa cana. E chi ne avvisa? Ta un spirito. E non grita di miedo. A un spirito, nel tempo, lo spirito è malo di l'aira. Che ora non mira spirito, non che mi da chiere. Ta un spirito, non comincia a grita. Spirito, spirito. Na pensa da diabo. Romano che bisabo tin momento dembo vida che cosa bi racina cruel. Come ta pensa ta sta da diabo. E co che importa Dios mas. E co che importa diabo. E co che importa Dios. E mi conse cristiano ore cosa bi terriba Romano, abaya sa casa po pundar kes ki ko pa mi. Ka paga sen bai maestro tal maestro ki ko ta kita passando ku mi. E per colmo non abbi sapevano qua con te che andate trando non te la trovo sushi papo di man sushi dei cochi e mi sa di hasta iuna di os creyente che mi prende ovviamente cosa poi assina male di imbobita per punta dei cochi mesti un man sushi den c'è e babai va paga 200-300 florin posso ti un spirito malo dei cochi ti un cosco non torno normale dei cochi e non ti ha detto un spirito ora creyente den Cristo. In vez di mirare Gesù, e di mirare un spirito di Gesù. E di mirare il diavolo da contro, perché se ovviamente il romano in Cristo, stop di pensare, diavolo. Ora botta un giù di Dio. Il Signore ha chiamato, diavolo non ha autorità riba bo. Mi chiede per se ovviamente, per Satanas ha messo con Job, touch Job. E mi chiede di Dio permette. E da te cammina Dio permette e poi llega. Ora botà. Onde Dio si iuna? Non di ta un spirito, ta un spirito. Non può riconoscere. Mi chiedi sa voi, ora presenta, non può riconoscere. Non può riconoscere. Me sobba che costa malo. E te un spirito che te passa in quel diavolo di cocchi, mio hermano Cristo. Ma me so ora su spavio che stanno avvisando. Tenne curaci. Ami e non tiene miedo. Va a riparare questo, sta presentando, tiene tormenta, tiene viento. Sabe me inta, bo viento, bo tormenta, wak, atención, pueblo de Dios. Jesús está tiene tormenta. Jesús está tiene viento contrario. Jesús está tiene situación difícil. Algún día lo no reconoce. Vos está pensando, está gente, está Kiko, está Saki, está Rumán, está familia.

Chiariamo un attimo Giorgio, mi ricordo anche per mensaggio con il signore Benchar Roman con lui. Mi dà sempre una punta romana, che spera, che non scada mai una parte del mensaggio qui e con un'altra maniera di praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Ma non terminare, mi chiede di romano, se non si canta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

E tu costa clapa ovviamente, non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi convinci. Mi si rincoraggia una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa Rubio Corazón. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa. Vai no meu telefone, invitando para escutar. Tem maneira a que há tanto que conhece o Senhor. Agora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, me suena, escuta a Rádio Delta 2.7, o evento. E é uma chamada assim na escuta. E há o não conhece Jesus. Há o na vida de transformar. Há o na dona Senhor na vida. E é uma invitação que me boa chamada o evento. Por salva un alma di perdizione. Buona che da vale la pena, buon che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti vengo che ovviamente siete in una parola di Signore. Avo po' di canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Dieno che buono conosce. Quei buchi marca un mese. Escuchando bene, non spondo scelta ovviamente. Deve un messaggio di ispirazione. Miendo, poi seguiamo. Nos dos numeri di orazione ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

0: God said, remember, I know. Thank you, Jesus. The plans I have. So you just, he's speaking. He's pouring himself right now. Right now for you. Oh, listen. This is what God is saying. For I know.
1: Que mente mais maravilhosa, Deus benedicionava a mente, que bisabo também, e que se bucana ribe água né, e que bisabo a mente que nabe vitória, e sabe em que está passando, e ela mire bem tu não contrário, já leve por mire bem na supla contra bom, perita na control, subista tá riba bo, mas mente tormenta. Se vuoi terrestre la mire bien tunan e olanda suta contra bovementa. E di mia resta papo bofeno fallabo, ma mirabo. Diabo che era destro per ame si ora shon papo.
2: Si Dios me stera scoi parlamentario. Si Jesús me stera vota. Pa qua partire, pa quem le vota. Le busca qualidad nan segun su proprio corazon. Anto si Dios ta cu un pueblo mi che bisabo un pueblo te bendiciona. E se non può scogliere, Dio sta buti e Dio sta chitarei. Bendiciate quello che può scogliere secondo la volontà di Dio. E ovviamente non so se alcun consiglio non fosse parola di Dio del scogliamento di leader non può un pueblo, rappresentare un pueblo. Hopi di noi non sa ainda chi dona per confianza democratica. È importante ovviamente ascoltare le parole di Dio sarebbe topico qui. Riba è topico importante qui. E non tabai parte partidista, e non tabai tapa promuovere nessun gente, né contro nessun gente. Per la che voce di Dio, quando tu ascolti, la voce di Dio di assunto qui, instruinos. Tu lo stai ascoltando ovviamente, perché benedizione a corso, perché per noi assumere scopo, come magnano subito, Signore, ti batta junto con noi. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare ovviamente. Se vuoi conoscere il mandatario, lì non chiamano entrambi, visto non ascolti ovviamente. Però abbiamo un ente, abbiamo 6-7 casi, bisogna ascoltare ovviamente. Dio su visione per un leader per Corso. Dio su visione per un governo per Corso. Dio su visione per un parlamento per Corso. Che cosa Dio sta busca? Vai al telefono e invita un presidente per ascoltare ovviamente, non conosco.

0: arriva voi. Signor Locunti, cu de laster un poscu e aprinti. Bomi lager da na camina.
1: Cronica anche per il 21 storia ma se conosci che possibilmente in passato non si riferino a Gepper che ovviamente non si chiede tin un benedizione di Dio in Gepper e parla di Dio sta Bibu cada Bibu di nuovo studia nelle sessioni di un mensaggio.

I cui Dios benedicionabo ovviamente, mi sta ascoltando ben 2.7 felicemente, ovviamente, Dios se fichon per un Parlamento, se il Signore mi sarà appuntato un Parlamento, un governo, chi può dire Dios lo hace? Chi le avvisa? Chi le appunta? Nostri sono di orazione, vuol dire, non puoi disposizione ovviamente, 3 via 8 0 20, e anche 5 via 8 0 6, e 3 via 8 0 1 55. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare ovviamente Dios su vision per un Parlamento, Dios su vision per un governo. Buon, che vale la pena ascoltare chi con Dios si visita di assunto qui. Ma è meglio con vision qui chi con Dios che visa ascolta la sua parola. Non si può preparare per il nostro grave messaggio ovviamente anche la nostra scaparata non mi entrerà come che invitavo cordialmente poi spa. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare ovviamente tema benedizionato qui. Dios benedizionato.